AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it. The Power of

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Pono Pono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire che sei tu il tuo pescatore. Pescatore.

0: closed.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

y'all break it down, y'all. Chicken Chasers. Yeah.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Toscana, Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telomare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi per quello che è il nostro consueto viaggio dal lunedì al sabato con tante notizie all'interno del nostro magazine e con tanta musica. Vi è mai capitato, cari amici, di passare 10, 20, 30, un'ora, non lo so, minuti, ore, giorni a scegliere qualcosa da vedere, poi siete talmente stanchi che spegnete tutto? Ecco, c'è proprio un nome che oggi si dà a questa indecisione, a questo non saper prendere una decisione, a non saper fare una scelta.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Jack.
1: Capita un po' a tutti di dover decidere determinate cose, davanti abbiamo un bel po' di opportunità e non sappiamo effettivamente quale strada prendere, cosa dobbiamo scegliere, cosa è meglio per noi. Un po' tutti, no? Abbiamo questa fatica di decidere. Questo si chiama decision fatigue, ovvero la stanchezza

0: decisionale, gli psicologi hanno spiegato che la nostra capacità di scegliere funziona un po' come un muscolo. Più la usiamo durante la nostra giornata, più si affatica, ed è per questo che magari dopo ore di lavoro, notifiche, email, shopping online, scelte continue, anche decidere cosa mangiare oppure cosa vedere in televisione può sembrare una missione impossibile. Il problema è proprio che viviamo in un mondo che oggi ci offre delle possibilità infinite, cioè paradossalmente abbiamo troppe opzioni e queste troppe opzioni possono renderci più insicuri, meno soddisfatti. Ecco, forse non siamo diventati più indecisi, forse siamo semplicemente sommersi da un numero di scelte infinite e il nostro cervello non le ha mai dovute gestire, non ne ha mai avute così tante, quindi esce il fumo dalla testa e non sappiamo effettivamente quale strada prendere.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Ben ritrovati 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista a cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario sul lavoro nessun problema, anzi troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci, cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Big Daddy. Okay.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Se avete mangiato almeno una volta nella vita, perché ne avevate voglia, alle 8-9 di sera il cornetto e il cappuccio, sappiate che non siete strani, anzi è una nuova tendenza che sta esplodendo un po' in tutto il mondo. Tra l'altro hanno dato anche un nome, si chiama Brinner ed è l'unione della parola breakfast e dinner. In pratica sempre più persone stanno scegliendo proprio di consumare degli alimenti tipici della colazione durante la cena. Questo fenomeno è nato all'estero e sta arrivando anche in Europa e racconta qualcosa, se vogliamo, di più profondo, no, delle nostre abitudini, perché oggi gli orari tradizionali stanno saltando, lavoriamo proprio in modo diverso, viviamo in modo diverso e per fine pasto magari non seguiamo più la stessa logica, abbiamo delle altre esigenze, ma è un po' come vedere anche nel mondo del clubbing, sta esplodendo, no, il soft clubbing, si sono fatti tanti eventi mattutini, invece del gin tonic si beveva il cappuccino, poi c'è che anche si prende il gin tonic alle 10 di mattina, ma la maggior parte delle persone opta per il cornetto e per il cappuccino. Quindi stiamo rivoluzionando un po' il nostro tempo, stiamo smettendo di sentirci obbligati a fare le cose negli orari stabiliti dagli altri.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Proseguono i negoziati tra Iran e Stati Uniti, ma restano aperte diverse divergenze. Al centro del confronto il tema delle ispezioni nucleari. Washington sostiene che Teheran abbia accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, mentre l'Iran smentisce e ribadisce che continuerà ad applicare le procedure già previste dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare. Donald Trump ha avvertito

0: che senza controlli internazionali i colloqui potrebbero interrompersi, divergenze anche sui 12 miliardi di dollari di fondi iraniani sbloccati e sulla gestione dello stretto di Hormuz, che Teheran continua a rivendicare sotto il proprio controllo. Intanto proseguono i contatti sul dossier Libano, che l'Iran considera parte integrante dell'intesa complessiva. Nuova escalation tra Russia e Ucraina. Un massiccio attacco con droni lanciato da Kiev ha provocato blackout a Sebastopoli, in Crimea, colpendo anche la centrale termoelettrica di Balaklava, nella regione russa di Belgorod. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in seguito a un attacco ucraino. In Ucraina, invece, una donna di 56 anni ha perso la vita durante un raid russo nella regione di Kharkiv. Problemi alla rete elettrica anche nella parte della regione di Kherson, controllata da Mosca, dove diversi distretti sono rimasti senza corrente. Torniamo in Italia. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'evento organizzato dal quotidiano La Verità, ha cercato di archiviare le tensioni con Donald Trump. Non cambio idea sull'importanza di mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, ha dichiarato la Premier, aggiungendo di non voler alimentare ulteriori polemiche. Meloni ha affrontato anche i principali dossier internazionali, definendo complesso ma possibile il negoziato sull'Iran e ribadendo la necessità di garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Sul fronte interno continua intanto lo scontro sulla riforma della legge elettorale. Meloni difende il provvedimento e sostiene che serve all'Italia perché garantisce stabilità e governabilità. Dura la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Solo un governo chiuso nel palazzo può pensare che la priorità degli italiani sia cambiare la legge elettorale. Le opposizioni promettono battaglia in Parlamento, mentre l'approdo del testo in aula è confermato per venerdì. In chiusura al calcio, Cristiano Ronaldo risponde a Lionel Messi e si prende la scena ai Mondiali 2026. Il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta che lo porta a quota 975 gol in carriera. Ronaldo diventa così il primo giocatore della storia ad andare a segno in 6 diverse edizioni dei mondiali. Frena invece l'Inghilterra, bloccata sullo 0-0 dal Ghana. Torna a vincere la Croazia, che supera Panama 1-0 grazie a Budimir, mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con la rete di Muñoz e conquista la qualificazione alla fase eliminazione diretta. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jealous. A Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demac.
2: Dobbiamo andare in Giappone, dove un gruppo di ricercatori, pensate, sta lavorando ad un trattamento sperimentale che punta a contrastare una delle principali cause di morte nei gatti, che è l'insufficienza renale cronica. L'obiettivo è proprio quello di migliorare drasticamente la qualità e la durata della vita dei felini. Ovviamente bisogna prenderla con le pinze, no, questa cosa, perché si tratta di un progetto in fase di sviluppo, quindi è giusto mantenere prudenza, aspettare delle conferme definitive, no, dalla comunità scientifica. Però i risultati preliminari stanno attirando grande attenzione nel mondo, e lo stanno facendo anche per milioni di proprietari di gatti nel mondo. Tutto questo, se dovesse funzionare, potrebbe significare una cosa sola: più anni da trascorrere insieme, no, ai propri animali. E chiunque abbia avuto o ha un gatto sa perfettamente una cosa: il problema non è mai pulire la lettiera, dare loro attenzioni, è il tempo con i nostri animali, che sia un gatto ma anche un cane, in questo caso un canarino, tutti gli animali che possiamo avere all'interno delle nostre abitazioni, il tempo con loro passa sempre troppo in fretta.
0: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero, con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Mi raccomando, non mancate, fate i bravi, ma non troppo.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: 10 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per il suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti e quindi in festa, per l'appunto, da ricordare alle 18:30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20:30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, e quindi palio delle contrate, alle 21:15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasporto, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle

0: 21, la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O. Quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua. Da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20:30 sull'Arenile di Piazza Brescia, Stefani Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti dell'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto, ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20:30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore giornalista che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20:30 in piazza Milano e non sull'Arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Mercoledì 24 di giugno, ben ritrovati a tutti voi, una buona giornata innanzitutto da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi per farvi ritrovare, certo, tanta bella musica, ma soprattutto pronto per chiacchierare un po' con voi e andare a scoprire insieme che cosa ci sarà di bello da fare a Jesolo nelle prossime ore.
1: Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: Ben ritrovati 24 giugno, appuntamento con le stelle, allora guardiamo il cielo insieme. Ariete, un certo traguardo lo raggiungerete facilmente. Toro, non siate impazienti, prendete le cose con calma. Per i gemelli, buona giornata per quanto riguarda il settore economico. Cancro, gli astri mostreranno molta benevolenza nei vostri confronti. Leone, avrete una giornata dal bilancio totalmente positivo. Vergine, in vista cambiamenti che potranno turbare i vostri programmi. Bilancia, giornata positiva per la realizzazione dei vostri progetti. Scorpione, le ultime aspettative potranno realizzarsi facilmente e Sagittario, seguite la vostra strada senza farvi influenzare da pareri altrui. Per il Capricorno vediamo che con il partner un chiarimento vi costerà un pochino di fatica, mentre Acquario sul lavoro nessun problema, anzi troverete direi molta collaborazione. Per i Pesci cambiamenti positivi per voi proiettati verso il futuro. Ed è tutto per questo oroscopo del 24 di giugno, io mi fermo qui, l'appuntamento con me è per domani, a voi una buona giornata.
1: Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Amici, in occasione di quelli che sono i festeggiamenti per il Santo Patrono, in occasione di San Giovanni Battista, il Comune di Jesolo ha organizzato per il 24 giugno due visite guidate al J-Museo per scoprire quelle che sono le mostre che sono ospitate in questo periodo, e quindi Icons di Elliot Erwitt, Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo e Memorie di Jesolo. Delle visite che hanno l'ingresso gratuito per tutti i residenti del comune di Jesolo. La partenza della prima visita in programma alle ore 16 del 24 giugno, la seconda invece alle 17:30. Durata della visita all'incirca un'oretta. Squadra SRT, you know I whip it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, quella che è la rassegna del carnevale d'estate è pronta a tornare ad animare Piazza Torino con spettacoli teatrali brillanti, ma anche commedia dell'arte, regalando poi serate divertenti adatte davvero a tutte le età. Preparatevi perché si comincerà già sabato 27 giugno con Marca, una commedia popolare.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Amici, questa sera nella cornice di Piazza Torino si terrà la proiezione del film d'animazione Il Robot Selvaggio. Insomma, lo avrete capito, torna quello che è l'appuntamento con il cinema all'aperto, appuntamento in programma a partire dalle ore 21:15.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Amici, diciamoci la verità, insomma, inutile volare bassi, girarci intorno. Jesolo si conferma davvero ancora una volta uno dei punti proprio di riferimento per quanto riguarda la musica live in Veneto. Ci aspetta una stagione di grandi appuntamenti al Palazzo del Turismo e tra i primi nomi già annunciati c'è innanzitutto Luciano Ligabue, che il 12 settembre arriverà a Jesolo per quella che è la data zero del nuovo tour nei palazzetti, un concerto speciale che apre ufficialmente quello che è un nuovo capitolo live del rocker di Correggio. Non finisce qui, tra le altre cose, perché pochi giorni dopo, il 17 settembre, Jesolo accoglierà ancora una volta Giorgia e Fiorella Mannoia, poi il 6 ottobre, due serate che porteranno quindi sul palco del Palazzo del Turismo alcune delle voci più amate della musica italiana. Ampliando un po' gli sguardi, gli orizzonti, Jesolo sarà anche il punto di partenza di quello che è il nuovo tour di Tedua, atteso il 21 gennaio, proprio con la sua data zero, a conferma del ruolo sempre più centrale della città nei grandi live nazionali. To an automatic voice message system. Or is not available.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Inizia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Amici, termina qui questa puntata, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon mercoledì pomeriggio, noi ci risentiremo domani, giovedì, sempre qui su Radio Yeslo Web. Ed Ale è tutto, un buon proseguimento a tutti voi, ciao!

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per il suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti Equilio in festa, per l'appunto, da ricordare alle 18:30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20:30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, e quindi palio delle contrate, alle 21:15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasport, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle 21 la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O, quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ, con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione, perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ, con la Pina Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua. Da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20:30 sull'Arenile di Piazza Brescia Stefania Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti dell'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto, ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20:30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore giornalista, che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20:30 in piazza Milano e non sull'Arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mercoledì 24 giugno, ciao a tutti, ben ritrovati e buon Comedy Radio Show. Ciao Alo.
2: Ciao Ale, come stai?
1: Molto molto bene.
2: Oh, questa è una bella notizia.
1: Anche perché non c'è un perché, quindi sto bene doppiamente.
2: Ma meglio ancora.
1: Ti è piaciuta questa
2: notizia? Stai bene perché di default tu stai bene.
1: Ma sì.
2: Non ti serve un motivo per stare bene.
1: Sto la pacchia.
2: E potremmo chiudere la puntata così, perché abbiamo detto una cosa bella.
1: Ce ne andiamo, basta. Ciao a tutti, grazie.
2: No. La polizia, no.
1: Dobbiamo andare dalla nostra Peppia.
2: Sì, che oggi ci spiega l'estate. Fondamentalmente, hai visto quello sbuffo anche ho fatto, perché è talmente ovvio. Sì, perché ho detto a Peppia, la nostra ignoranza artificiale Pep IA, di spiegarmi cos'è l'estate, perché secondo lei non è una stagione, è un aggiornamento di sistema, e dopo vedremo.
1: Sai che io per anni nei villaggi avevamo questo mantra.
2: Sì.
1: L'estate non è una stagione, è uno stato d'animo.
2: Bella questa.
1: Ti è piaciuta?
2: Molto bella.
1: Te la puoi rivendere quando vuoi.
2: Me la vendo in villaggio.
1: Andiamo avanti con, durante ovviamente la puntata, non
2: sì.
1: subito, con il genio della settimana.
2: Sì.
1: E non è un ladro questa volta.
2: E meno male, dai.
1: E non vi dico, vabbè, parliamo di quel solito negozio giallo e blu.
2: Che ci piace tanto.
1: Ci piace tanto,
2: lo nominiamo
1: succede
2: sempre.
1: Tutto lì, non è colpa nostra.
2: Perché è grande, la gente va.
1: Questa
2: gente
1: è veramente
2: viene.
1: Una genialata, però, posso dire. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose non richieste dette alle donne. Qua siamo un po' polemiche.
2: Polemiche. Sembra tipo suricato, suricata. Ora controllo.
1: Siamo polemic.
3: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo dalla nostra Peppi all'ignoranza artificiale. Oggi una domanda, insomma, importante. Importante, a tema.
2: Che domanda, ho chiesto alla nostra ignoranza artificiale di spiegarci cos'è l'estate. Quindi, okay. Insomma,

0: un argomento.
1: Ma gli hai fatto una domanda o no? Che cos'è l'estate?
0: Hai ragione. Vabbè, ma senza però fare adesso.
1: Era un po' che non litigavamo.
0: Ma infatti, adesso. Allora, hai sortito così.
1: Sì.
0: Mi ho chiesto, Peppia, cos'è l'estate? Ciao, umani. Così.
1: Ciao, Peppia.
0: Ma perché lei adesso prende confidenza. Ha capito che hai fan. Ciao, umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale estiva. Oggi vi spiego l'estate, che secondo me non è una stagione, è un update obbligatorio che vi installano ogni anno.
1: Mm.
0: Perché per Peppia l'estate è un software. E quando arriva succedono tre cose. Gli umani si surriscaldano, vi si accende la spia della temperatura come i computer vecchi. Beh, in effetti. Perdete memoria, dimenticate tutto, chi siete, dove lavorate, dove avete messo le chiavi. Aumentate il consumo energetico, mangiate gelati come se fossero batterie. Hai notato la differenza tra la voce mia e la voce di Peppia?
1: Ma infatti mi sono persa, perché sto ascoltando il tono e non quello che dici. È ipnotico.
0: Pensa
1: questo.
0: Se tutti avete fatto così e io ho parlato. Era la frase, i concetti erano... detti con la voce così. E invece quando c'era la spiegazione di Peppi alzavo un po' il tono.
1: Ok,
0: D'altronde farti, faccio teatro.
1: Ti vorrei fare i complimenti appunto per la performance.
0: Performance. Quali sono le interpretazioni sbagliate dei classici estivi da parte di Peppia? La spiaggia. Per Peppia è un grande hard disk di sabbia dove salvate i vostri errori. Gli occhiali da sole sono la modalità privacy degli umani, così potete guardare gli altri senza farvi beccare. Anche dei porcellini che insomma guardano.
1: Attenzione, sì è vero. Questo sì. Perché lo fai tu, eh?
0: Assolutamente
1: no.
0: Ti sei
1: fatto sgamare da assolutamente
0: mai fatto in vita mia. L'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale, tipo un ventilatore ma più succoso.
1: Bello, mi piace.
0: Bella, vero?
1: Mi piace.
0: Il costume è la versione light dei vestiti, meno funzioni, più vulnerabilità. Le zanzare sono i vostri antivirus, vi controllano il sangue ogni sera. Peppia vede gli umani che sudano e dice: attenzione, state perdendo liquidi di sistema, dovete fare un backup immediato con una granita. Poi vede uno che si tuffa e commenta: ha fatto il riavvio in acqua, molto professionale. Peppia decide di provare l'estate anche lei. Si mette al sole, dopo
1: attenzione.
0: 12 secondi va in tilt. Sto affondendo, sto diventando Peppia alla griglia.
1: Sto affondendo?
0: Certo, sto affondendo. Beh, poverina. Sto diventando Peppia alla griglia e si rifugia sotto l'ombrellone dicendo: l'estate è incompatibile con il mio hardware. Quindi per Peppia l'estate non è una stagione, è un aggiornamento. E come tutti gli aggiornamenti vi rallenta, vi confonde e vi fa consumare più batteria.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre. Sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Peppia ci ha raccontato che cos'è l'estate secondo lei, mettendola ovviamente a confronto con noi esseri umani. Come al solito mi ha fatto molto sorridere, tipo l'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale.
2: Quella è carina, tipo, sì, un ventilatore. Tipo ventilatore ma più succoso.
1: Buono, sì, è vero, in effetti te mangi un bel cocomero, stai subito fresco.
2: Peroni,
1: andiamo ai messaggi.
2: Giustamente sempre per fare pubblicità, certo. Peroni e cocomero, l'estate.
1: Era
2: sì.
1: Un po' che non ci davi qualche marchio. Bene, andiamo con
2: i
1: messaggi.
2: Da Chiara e Daniele, ciao
1: sì,
2: ragazzi.
1: Io me ne vado nel frattempo.
2: Ciao. Chiara scrive: dopo aver sentito Peppia ho detto al mio ragazzo che stavo facendo il riavvio in acqua. Mi ha guardata malissimo. Peppia mi sta rovinando la reputazione. Ma non dovete dare adito? Non dovete dare ascolto?
1: Adito, sì.
2: Adito. Adito quale?
1: Non dovete dare adito. Adito.
2: Quale adito? A mignolo? A indice? A pollice?
1: Possiamo andare avanti?
2: Questo è terribile.
1: Sì.
2: Daniele scrive: Peppia dice che sudiamo perché perdiamo liquidi di sistema. Io oggi ho fatto backup con due granite. Sto benissimo, credo. Beh, Peppia consigliava di... insomma.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua con il genio della settimana. Tra pochissimo torniamo in quel famosissimo negozio di arredamenti, tutto bello giallo e blu, per parlare di una, bah, come dire, operazione di marketing geniale. Sì.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torniamo in quel negozio che faremo con Idea. Giallo e blu, hai presente?
2: Cavalli. Come no? Esatto. Quello che sì, quello che c'ha la cappa in mezzo, che fa le polpette,
1: una serie di nomi strani alle sedie.
2: Bilund.
1: Esatto.
2: Kvara.
1: Comunque, che cosa è successo?
2: Cosa?
1: Innanzitutto dimenticatevi ville da sogno, location esclusive, ricevimenti da capogiro, perché in Svezia, proprio lì, c'è chi ha deciso di sposarsi in quel posto lì.
2: Dentro il negozio?
1: Dentro il negozio. Non è che hanno deciso di sposarsi dentro il negozio, è il negozio che offre la location, ora ti spiego.
2: Ah.
1: Dal 27 giugno, quindi insomma ci siamo,
2: sì.
1: Alcuni punti vendita di questo colosso svedese, sì, dell'arredamento, ospita delle vere e proprie cerimonie civili.
2: Ma dai.
1: Tra ovviamente le cucine, i divani, le librerie.
2: Quindi comunque dentro il negozio, cioè
1: esatto.
2: nelle ali. Ali?
1: Nelle aree.
2: Nelle aree, ali. Vabbè,
1: comunque.
2: Nelle aree.
1: Un'iniziativa pensata soprattutto per chi vuole coronare il proprio sogno d'amore senza spendere una fortuna, perché lo puoi fare in maniera economica.
2: Ma fico,
1: capito?
2: Ma bello.
1: Cioè la location già c'è, cioè hanno tutto,
2: certo.
1: Erano le sedie, i divani.
2: Alcune sono molto carine, eh?
1: Però senti qua, perché a parte quello, io un pezzo di casa mia l'ho fatta perché l'ho vista tale e quale,
2: certo,
1: dove stava. Vabbè, ma basta che pare che stiamo a fare la marchetta, ma giuro non è questo lo scopo. Comunque la procedura è molto semplice, perché c'è il documento, due testimoni, un'autorizzazione ovviamente al matrimonio e al

0: resto pensano tutto loro. Perché dopo il fatidico sì, senti qua, gli sposi, gli invitati, eccetera, eccetera, possono festeggiare con un pranzo offerto dal marchio e ricevere anche un regalo di nozze.
1: Carini.
0: Che immagini a base di polpette? Le polpette.
1: Sì, infatti cucinano le stesse cose che comunque sono buone. Io ogni tanto
0: attenzione,
1: prendo
0: però, perché
1: il piatto col salmone.
0: Non so se è il tuo caso, no, il tuo no, e neanche il mio, non abbiamo intenzione di sposarci.
1: Non credo.
0: Però non è facile trovare posto, ovviamente. Immaginati, cioè, si tratta di un progetto pilota super esclusivo.
1: Certo.
0: E quindi un sacco di prenotazioni per provare a entrare nella lista.
1: Ma quindi scusami, il matrimonio ha valore legale?
0: Sì, perché
1: è riconosciuto.
0: Perché i funzionari tutto
1: si presentano
0: sono
1: lì.
0: Ma questo che fare lo fai dentro il
1: negozio.
0: Vedi,
1: noi in Italia lo facciamo, che ne so, o in chiesa o nelle chiese sconsacrate.
0: Ma
1: se vuoi fare rito civile sulle spiagge, loro lì.
0: In Italia anche c'è un'altra ultima novità della capitale. Non l'hai sentita?
1: No.
0: Tra poco te la racconto. Comunque 15 coppie sono state scelte. Solo 15 matrimoni. Quindi diciamo 3 coppie per ogni negozio coinvolto. Quindi la lista è quasi
1: i fortunatissimi, pochi chiusa. Fortunati.
0: Esatto. E non lo so perché mi sono immaginata la sposa e lo sposo vestiti di giallo e blu.
1: No, ma ti immagini che poi magari hanno un vincolo per cui uno dei figli lo devono chiamare con il nome di un mobile IKEA. Vieni Billund!
0: Oddio,
1: vieni Stortek, vieni qua.
0: Che altro aggiungere?

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

0: 14 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: L'appuntamento con informazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia stamattina dopo aver scontato la pena di un anno, 5 mesi e 24 giorni per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Esco dal carcere da innocente, ho fatto un anno e mezzo ingiustamente, ho rivisto e conosciuto una realtà terribile che è una vergogna per la Repubblica Italiana, ha detto Alemanno, che poi ha annunciato: vedrò il generale Vannacci questa sera, farò politica con lui, ma non cerco candidature. Segretario generale della NATO, Mark Rutte, torna sulla delusione di Donald Trump per il mancato supporto dell'Europa alla guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, citando il nostro paese accusato dal capo della Casa Bianca nel suo attacco alla premier Giorgia Meloni. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione, ha chiarito Rutte. Il caldo non dà tregua all'Italia, così come al resto d'Europa, in particolare Spagna e Francia, dove molti monumenti, tra cui la Tour Eiffel a Parigi, hanno adottato orari ridotti per le alte temperature. E prosegue l'ondata su gran parte dell'Italia oggi. Sono 16 le città da bollino rosso, tra cui Roma, Milano, Firenze, Bologna, Venezia, Perugia, Pescara e Torino. Cresce il mercato immobiliare. Nell'intero anno 2025, con 986.000 convenzioni notarili di compravendita, registra un andamento in crescita rispetto all'anno precedente, più 3,9% nel complesso. I mutui, con 382.389 convenzioni, sono in aumento del 15%, lo rileva l'Istat. Il calciomercato: Inter beffata dal Chelsea per Marco Palestra. Il club londinese ha battuto la concorrenza in nerazzurri e si è assicurata l'esterno del Cagliari, di proprietà dell'Atalanta, per 55 milioni di euro più bonus. Pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per il giocatore, un'offerta doppia rispetto a quella proposta dalla società milanese. A breve attesa l'ufficialità. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Parlavamo del matrimonio lì, proprio lì nel negozio svedese di arredamento, un'iniziativa, sì, un po' di marketing.
2: Carina,
1: sì,
2: bella, carina, bella. Di marketing, loro si fanno una grandissima pubblicità come se li servisse, tra l'altro.
1: Esatto, e tra l'altro ti volevo raccontare, prima di andare ai messaggi, sì, che qualche tempo fa a Roma è uscita, ma strano che non la sai questa roba.
2: Ma magari la so e non...
1: Proprio a Ponte Milvio, dove sì, c'è i lucchetti,
2: sì,
1: nasce la macchinetta per matrimoni.
2: Ah, come non l'ho letto? L'avevo
1: capito?
2: Letto.
1: Ovviamente il

0: matrimonio non ha valore legale, è solo un valore simbolico. Ti stampa però il contratto con tutti quei dati e anche le fedine finte.
1: Allora ti dico una cosa, questo post su il famoso social che finisce per gram, l'ho mandato alla mia fidanzata.
0: Sì.
1: Ma gliel'ho mandato come cosa carina. Lei mi ha detto: oddio, ma che ti vuoi sposare veramente? La polizia. Gli ho detto: guarda che non ha valore legale, però già il fatto che mi hai mandato. E io pensavo, ma perché ho dovuto mandare questa storia?
0: Ho capito,
1: post?
0: Te la vai a cercare. Però,
1: sono andata a
0: comunque è un gesto romantico, anche per scherzare è molto carino. Stai attento a quello che fai. Quindi, che dire? Ah sì, giusto, andiamo ai messaggi. Mi ero persa nei meandri di Ponte Milvio, perché tutto ciò accade a Ponte
1: Milvio. Che poi le hanno tolti i lucchetti da Ponte Milvio.
0: Stava
1: crollando.
0: Stefano ci scrive: io ci andrei subito. Se durante il matrimonio si rompesse qualcosa, almeno troverei già i pezzi di ricambio nel reparto fai da te. Perché si deve rompere qualcosa.
1: Ma beh, infatti.
0: Forse le scatole.
1: No.
0: Il vero problema non è sposarsi lì, ma montare il matrimonio seguendo le istruzioni senza avanzare viti. Valentina. Marco invece ci scrive: finalmente un matrimonio dove dopo il sì puoi fare anche un giro tra le offerte del weekend. Geniale.
1: Ah, beh, ne approfitti, insomma, no, come regalo altro... di la lista nozze la fai direttamente là.
0: Punto primo. Punto secondo: sappiate che una volta che vi sposate siete obbligati la domenica ad andare lì. Quindi le mogli già vi allenano a questo.
1: Ma infatti
0: subito.
1: Posso dire che io sento, è una bella iniziativa,
0: sento
1: una puzzetta di inganno.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose non richieste dette alle donne. Attenzione, come ho detto poco fa, qua ci facciamo polemiche, polemicucce, quante cose che ci sentiamo dire. Adesso le donne, gli uomini, non voglio fare insomma di tutta l'erba un fascio.
2: No.
1: Però mamma mia che pazienza, posso dire.
2: Tanta pazienza.
1: Cioè ce ne vuole veramente a volte tanta. Sì. E vediamo se le nostre amiche del comedy poi, che dire, sono d'accordo.
2: Vediamo.
1: Io spero di no, spero di no, perché vuol dire che non vi è mai successo.
2: Ma noi uomini, noi maschietti siamo zitti.
1: Ma consigli non richiesti spesso anche da donne ad altre donne.
2: Ah,
1: non,
2: okay,
1: è solo una, non è una diatriba tra noi e voi. Allora, copriti, non sta bene che tu vada così in giro.
2: Oh mamma.
1: Questa è una delle tante. Una
2: questa
1: signorina
2: è terribile, ma partiamo col botto.
1: Una signorina non parla in quel modo.
2: No.
1: Ma vaffanculo.
2: Ma sì,
1: così bisogna rispondere.
2: Ma mi sento molto donna in questo, ma non mi dite mai una cosa del genere.
1: Dovresti metterti a dieta, è un peccato.
2: Oh,
1: sei così carina.
2: Mannaggia.
1: Capito? Fai troppa palestra, per una donna è brutto.
2: Ma è so terribile.
1: Perché poi è al contrario. Non dovresti bere, non è adatto ad una donna.
2: Sì, io ho amiche mie che reggono l'alcol. Hai fatto bene. Io ho amiche che reggono l'alcol in una maniera invereconda rispetto a tanti maschietti, no?
1: Non stai parlando di me, ovviamente.
2: No. Ale.
1: No.
2: Posso dire?
1: Non telecamera, no.
2: No.
1: Andiamo avanti con
2: andiamo
1: metti
2: avanti,
1: la gonna, così sei più femminile.
2: No, ma
1: a me me l'hanno detto una volta.
2: Sì, ma questa, ma qua è medioevo.
1: Eh no, e se magari, magari se troppo bianca vai al mare.
2: Ma fatica, no.
1: Dovresti mettere i tacchi, dovresti mettere i tacchi, lei risponde: "Pirla, ma stacci tu sui tacchi 7 ore",
2: giustamente. Dall'altro.
1: Pirla, uè, pirla. Devi trovare tempo per te stessa. Bene. Non è bello che una donna beva. Qua torniamo al discorso. È sicuro.

0: allora, mi scusi, nessuna donna riesce a finire quel calzone, dice lo, il suo chef, il cameriere.
1: Calzone, no? Con la L.
0: Sì, calzone, calzone. E lei, mettimi alla prova. Questa potrei essere io, che sì, magno come un camionista.
1: Ma comunque veramente frasi.
0: Sorridi di più, sorridi troppo, sì, sorridi di meno, dovresti pensare a sistemarti, che palle, non bere, non tagliarti i capelli, non dire parolacce, non vestirti da... Esatto, poi questa è tra le mie preferite, cioè tra le mie non preferite, quelle che odio di più. Quando ti sposi? Quando fai un bambino? Quando fai un fratellino, una sorellina?
1: Soprattutto periodo natalizio, cene di famiglia.
0: Mamma, che palle, perché non ti trucchi? E poi alla tua età dovresti portare i capelli corti, oppure alla tua età dovresti portare i capelli lunghi. Non sorpassare, non sei mica un uomo, dovresti... Ah, questa dovresti sforzare di più. Che questa è... mi ha fatto una roba ogni tanto.
1: Brutta, brutta, tutta brutta.
0: Certo, non che ce se, n'è se una... dovessi capitarmi uno come te, non risolverei comunque il problema. Io così risponderei, ma andiamo avanti. Perché non ti tingi, detto da un pelato?
1: Io giuro che non ho mai detto una cosa del genere. Non ero io il pelato.
0: Dovresti sposarti uno ricco. Ma come vedi la lista è infinita. Ma un regalo più da signorine? Detto a mia figlia che ha chiesto un arco. Ma perché?

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti alla fine del nostro mercoledì insieme. Niente paura, domani è giovedì, si va anche al cinema, il fantacinema del nostro Alo.
2: Eh sì, domani andiamo al cinema e domani abbiamo anche E frasi si contestano. Hai visto che chiave swing che ho trovato?
1: Sì, io invece sono salita di mezzo tono, ma non si...
2: Comunque, sembravi Whitney, The Voice, Houston.
1: Domani quindi con il nostro Alo Bisogni.
2: E domani con la nostra Whitney, Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show.
0: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per il suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti e quindi in festa per l'appunto, da ricordare alle 18.30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20.30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, e quindi palio delle contrate, alle 21.15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasporto, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle 21 la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O, quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione, perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua. Da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20.30 sull'Arenile di Piazza Brescia Stefania Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti

0: L'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto, ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20:30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore e giornalista, che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20:30 in Piazza Milano e non sull'Arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.iesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Allora, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa. Il calciatore belga Jeremy Doku ha rinunciato a una partita della Coppa del Mondo perché aveva la moglie in ospedale che stava per partorire e quindi, dal momento poi che tra l'altro si tratta del primo figlio, ci teneva tantissimo ad essere vicino alla moglie. Allora, chiunque potrebbe dire, mamma mia che bello, un uomo che rinuncia a una cosa così grande per stare vicino alla moglie in un momento così delicato, ma questo è proprio amore, e invece no. E il bello è che a criticare la scelta di quest'uomo è stata una donna, la commentatrice sportiva France Pierron. Praticamente lei lo ha criticato dicendo: bisogna rendersi conto che partecipare a un mondiale è davvero un privilegio, è una gioia incredibile, ci sono centinaia di calciatori che farebbero carte false per essere al tuo posto, potrebbe non capitarti mai più nella vita. E poi ha aggiunto: è davvero un momento speciale, un sogno di infanzia che si avvera, stai vivendo un sogno di infanzia eppure devi rinunciare a tutto per assistere alla nascita di tuo figlio. Cioè, vi rendete conto? Lo ha detto davvero. E poi ha aggiunto: un momento disgustoso, se mi passate l'espressione, in cui il padre è completamente inutile. Allora, io non ho mai partorito e non l'ho mai fatto perché sono terrorizzata dal parto, dai dolori del parto e tutto il resto. Ma se avessi deciso di fare un figlio, avrei voluto tantissimo il marito vicino, che non è inutile, anche solo per tenerti la mano, anche solo per darti un sostegno morale mentre soffri. Ma cioè, io dico, ma che diamine? Vabbè, ragazzi, io non dico nulla, a voi commenti. Hello.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Allora, parliamo di Madonna e del suo ginocchio malandato. Lei ha raccontato questo proprio di recente durante un'intervista a Interview Magazine e praticamente ha detto che dopo anni e anni a ballare sui tacchi, a fare sport anche molto impegnativi, non ha più la cartilagine. Ovviamente, ballo prolungato, tacchi alti sono una bella combo per distruggerti le cartilagini. Eppure, nonostante questo, lei continua a fare sport molto impegnativi, fa HIIT. Fa lunghissime corse in bicicletta, insomma, è davvero una persona molto molto allenata e questo si vede, ragazzi, ha un fisico invidiabile a quasi 70 anni, cioè, ma avercelo un fisico come il suo a quell'età, ragazzi. L'unico problema è che a volte quando pretendi troppo dal tuo fisico può succedere che magari ci sia qualche cedimento o semplicemente anche l'età. Io personalmente non capisco tutte le persone che la criticano ogni volta che vedono un suo post sui social. Per me è invidia.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: buona domenica.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.
1: Watch the shows. What's the best way? No one knows yet. Meditate.

Allora, la città di Venezia è la prima città in Italia che ha inventato la tassa di soggiorno. Ovvero, tu vai a Venezia perché vuoi visitarla, perché vuoi vedere i monumenti? Bene, sgancia 5 euro. Adesso non so come funziona, se ci sono dei tornelli o okay, che, però tu devi sganciare 5. All'epoca, quando hanno cominciato con questa cosa 3 anni fa, dovevi sganciare 5 euro. Poi il prezzo è aumentato da 5 a 10 e quest'anno è aumentato del 900%.

5%. Quest'anno, se vuoi entrare a Venezia, devi pagare 50 euro. Quindi, come se non bastasse, il viaggio, tutte le attrazioni che non penso guardi gratis, che ne so, pranzo, spese varie, ci devi mettere pure questi 50 euro. Loro però hanno detto che sono esentati i visitatori che pernottano, e certo, perché tanto già in albergo ti fanno pagare la tassa di soggiorno, mica la paghi doppia. Poi i bambini di età inferiore ai 14 anni, bontà vostra, e i turisti provenienti dalla regione Veneto. E vorrei vedere che se uno è residente deve pure pagare la tassa di soggiorno. Mamma mia ragazzi, io sono senza parole, e soprattutto perché siamo riusciti a scandalizzare pure gli americani. Cioè, rendiamoci conto, ce ne vuole per far scandalizzare pure gli americani, eh?

0: Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città, iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Vi do un bacio grande e ci sentiamo domani. Ciao!
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre! Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Cristiano Ronaldo si prende la scena ai mondiali 2026, il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e il fuoriclasse portoghese firma una doppietta che lo porta a 975 reti in carriera. Un record storico, Ronaldo diventa il primo giocatore a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Frena invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 da un Ghana molto difensivo. Successo di misura per la Croazia che supera 1-0 Panama grazie a Budimir e lancia le proprie ambizioni, mentre la Colombia batte 1-0 la Repubblica Democratica del Congo e conquista la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Oggi si chiude il programma dei gruppi A, B e C. Alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 della notte italiana Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. In Italia prosegue il lavoro del nuovo presidente federale Giovanni Malagò per ridisegnare la nazionale. L'idea sarebbe quella di individuare prima un direttore tecnico e poi il nuovo CT. Tra i nomi valutati ci sono Paolo Maldini, Claudio Ranieri e Gianluigi Buffon. Per la panchina azzurra invece restano in corsa Roberto Mancini e Antonio Conte. E ora la MotoGP. Dopo 8 stagioni si chiuderà a fine 2026 il rapporto tra Ducati e Francesco Bagnaia. L'annuncio è arrivato dalla casa di Borgo Panigale, che ha ricordato i 2 titoli mondiali conquistati dal pilota piemontese, oltre a 31 vittorie, più di 60 podi e 28 pole position. Bagnaia ha salutato Ducati con un lungo messaggio sui social: sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Ducati e Pecco continueranno comunque insieme fino al termine della stagione. In chiusura la Formula 1, il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato gli aggiornamenti al regolamento tecnico per il 2026 e le modifiche previste per il 2027 e il 2028. Cambierà il rapporto tra la componente termica ed elettrica delle power unit, con un maggior peso del motore a combustione interna. Ratificate anche novità sulla modalità boost in condizioni di scarsa aderenza, sulle procedure per il rischio caldo e sui test prestagionali, che dal 2027 passeranno da 3 a 4 giorni. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, oggi è un giorno molto particolare, speciale per Jesolo, in modo particolare per la sua parrocchia di Jesolo Paese, per il suo centro storico. Oggi infatti si festeggia la festa del patrono, oggi è la giornata conclusiva di Equilio in festa, della festa del patrono a San Giovanni Battista, quindi auguri a tutte le Giovanna e i Giovanni che ci stanno ascoltando. Ricco il programma di questa giornata conclusiva dei festeggiamenti e quindi in festa, per l'appunto, da ricordare alle 18:30 la messa solenne presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, quindi alle 19 mercatino dell'artigianato, alle 20:30 ventesimo palio remiero di San Giovanni Battista, quindi palio delle contrate, alle 21:15 vari eventi musicali e intrattenimento, alle 23 la gran chiusura con lo spettacolo piro musicale sulle rive della Piave Vecchia. E parlando invece di grandi eventi, da ricordare che dopo il successo della scorsa edizione, Beach Like a DJ torna da venerdì 3 a domenica 5 luglio nella nostra città per la prima tappa del tour estivo di Radio DJ, fatto di tanta musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito. Da ricordare che l'evento si caratterizza con iniziative di vario genere, trasporto, coinvolgimento con vari tornei, eccetera. E poi dalle 21 la spiaggia di Piazza Brescia si trasforma in una sorta di grande arena a ingresso libero con ospiti d'eccezione. Si comincia con venerdì alle 21 con Albertino e tutti i DJ di Radio M2O, quindi alle 21 del giorno dopo, di sabato, sarà la giornata di Radio DJ, la serata di Radio DJ con gli speaker che presenteranno alcuni ospiti importanti, tra i quali Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Però ci sarà anche una gustosa anticipazione

0: Perché dal lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio ci sarà Pinocchio, l'amato programma di Radio DJ con la Pina Diego Passoni e Valentina Ricci, che per l'occasione si trasferiranno a Jesolo per una settimana di dirette speciali. Ricordiamo infine gli ultimissimi appuntamenti della quarta edizione di Festival Acqua, da ricordare che venerdì 26 giugno alle 20:30 sull'Arenile di Piazza Brescia, Stefania Andreoli accompagnerà il pubblico dentro i territori inquieti dell'adolescenza contemporanea, dove fragilità, silenzi e relazioni incerte si intrecciano con le pressioni del presente e la presenza pervasiva del mondo digitale, come detto, ingresso libero. Questo non è però l'ultimo appuntamento, come era previsto da programmazione, perché mercoledì 1 luglio, ma questa volta in piazza Milano, sempre con inizio alle 20:30, si recupera la data che era stata slittata per maltempo con Stefano Nazzi, lo scrittore giornalista che presenterà il suo libro Predatori. Comunque, quindi ricordiamolo, mercoledì 1 luglio alle 20:30 in piazza Milano e non sull'Arenile di Piazza Brescia, sempre comunque a ingresso libero. Con questo è tutto, per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Con l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune.

random. Questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa. Ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Yes.
1: 20 e 2 minuti.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha commentato la delusione di Donald Trump per il mancato sostegno europeo all'operazione americana contro l'Iran, citando il caso dell'Italia. Rutte ha affermato che numerosi voli statunitensi sarebbero partiti dalle basi italiane in supporto alla missione, ma il ministro della difesa Guido Crosetto ha smentito, precisando che si trattava solo di attività tecniche e logistiche. Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti al governo sulla vicenda. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver diffuso ricostruzioni non corrette. La cronaca: va ai domiciliari il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente avvenuto all'alba di domenica a Senago, in cui hanno perso la vita tre suoi amici di 17 e 18 anni. Lo ha deciso la GIP di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha negato la custodia cautelare in carcere chiesta dal PM. Questa mattina il giovane era stato interrogato in cella San Vittore, si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma si era scusato con i familiari delle vittime per la tragedia. Viaggiava circa 180 km orari la moto guidata da Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano, morto durante un inseguimento. I primi rilievi hanno stabilito che il 39enne avrebbe perso il controllo del mezzo dopo una curva nel territorio di Peschiera Borromeo. Il conducente dell'auto, per il quale è stato disposto il carcere, non è stato sottoposto agli esami tossicologici per l'assenza delle condizioni necessarie. MotoGP: dopo 8 stagioni insieme, Pecco Bagnaia e Ducati hanno annunciato che si separeranno al termine di questo mondiale. La casa di Borgo Panigale ha ricordato il percorso del pilota piemontese, segnato dai titoli mondiali del 2022 e del 2023 e da numerosi successi tra vittorie, podi e pole position. Bagnaia ha salutato la squadra sui social, spiegando di voler affrontare una nuova sfida senza dimenticare il legame costruito negli anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Go Kingston.

0: selfish.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sopra.

0: from my exes.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: wish you well to rot in peace while I carve out my masterpiece.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

storia. Tornano a vivere le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.
1: I'll always love you.
2: I love you.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.